Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

E mentre impazzì al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambino, ti alzasti già donna.

sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore

voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando.

0: Ma pur tranquilla abitemi, bella voi siete e gioia.
1: Radio Skestail. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Andavamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo in gruppo mare, scostumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facimmo una passione, ne facimmo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, e trovatori e sole, trovatori e sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare. Fermona, e ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, ma fermona. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere, fammi guardare. Salud.

0: aeronautico è il cielo, vuoto abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. Hello.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Dankeschön. Molto grazie, signore. Dankeschön. Se si può, si può. Dankeschön. Molto grazie.